0: sapevo.
1: Sono esatto, dimmi.
0: Avevi i tag del Mastercard in Jefferson.
1: Sì, 3, 3, 3, 12, 3.